0: wanda wannan ba tsananin ba karamin wato kunci talakawa za su shiga ba a wannan yanki, sakamakon ba su da ababe da za su rinka amfani da shi na sanyaye muhalli, da kuma shi kan shi muhallin gaba ɗaya yadda yake samun tasgaro da kalubale wajen sare bishiyu da kuma wato rashin ababe wanda suke sanyaye muhalli baki ɗayansa.
1: To hakan na da alaka ne da sauyin makamashi da ake samu a duniya, wato kamar amfani da hasken rana wato sola da a yanzu kusan za a iya cewa duniyar take komawa kai?
0: Babu shakka wannan kai tsaye ba za mu alakanta shi da abin da ya shafi wato sauyin makamashi da ake samu a wannan nahiya ba, wajen amfani da hasken rana na da duwa a maimakon wato amfani da wasu hanyoyi da ake samun wato makamashi. Domin idan ka kalla za ka ga abin da ya shafi gawayi, za ka ga yana fitar da wato hayaki na CO2 wato carbon dioxide kenan, wanda ya kai kimanin wato gram 1,000. Idan ka kalli wato man fetur, in ka kalla shi ma yana fitar da sama da 1,000, akalla ya kai 1,100 da wani abu ko zuwa 200. Hakan ka kalli abin da ya shafi iskan gas, shi ma yana fitar da abin da ya kai wato 900 da wani abu. Amma abin da ya shafi wato solar funnel, wanda yake daura su wato a sama rufi ko kuma wato a sama domin a tare hasken rana, idan ka kalli combustion ɗinsa, za ka ga bai kai ki wato gram 100 ba, bai fi gram 30 da wani abu zuwa 50 ba. So don haka idan ka kalla za ka ga wato tazaran da yawa, da ba din ma wato yanda ake samun kwarara na abin da ya shafi wato makamashi na sola ba, wato makamashin hasken rana, kenan da wannan wato dumaman yanayi, da ya zarce duk wannan alƙalima da ake fara kuma kamar a je wato shekaran 2065, lalle da za a fara ganin wannan tasiri yadda kwararru suka yi harsashen shi a maimakon a ɗauki wannan tsawon shekaru kimanin kusan 20. To mafita shi ne lalle a daina yanki bishiyoyi da ma abin da ya shafi kona su, sannan a rage amfani da abin da ya shafi iskan gas da sauran wato mai da ake amfani da shi kamar su fetur wajen gudanar da al'amura ne yau da kullum musamman a cikin muhallanmu kenan.
2: Dr. Ibrahim Adamu, masanin muhalli da ke zaune a haɗaɗɗiyar daular Larabawa.